Ohio, hey, hey, Ohio, hey, Ohio. Mi taku yapi, waka chi chi yanti. Mi taku yapi, waka chi chi.